0: schifosetti, lo dobbiamo dire, altri curiosi, tipo il gelato alla birra, per quanto mi riguarda, il mio prefe, secondo me, lo proverei. Altri, tipo il gelato al polpo, il gelato alla cipolla, anche
1: alla
0: no?
1: mortadella.
0: Alla mortazza, secondo me, ci sta.
1: Con un po' di granella di pistacchio
0: esatto,
1: sopra.
0: Mortazza e pistacchio magari è buona. È buono il gelato.
1: Io ci insupperei anche un po' di pizza.
0: E vai. Andiamo ai messaggi dei nostri amici, vediamo cosa ne pensano loro. Saranno disgustati come noi?
1: Roberta, ragazzi, io 2 anni fa in vacanza in Germania ho provato il gelato al gusto di salsiccia e birra. Praticamente un barbecue condensato in una coppetta. Il problema non è stato il sapore, ma il fatto che dopo 3 cucchiaiate mi è venuta voglia di ruttare l'inno tedesco e invadere la Polonia.
0: Come si chiama la nostra amica?
1: Roberta.
0: Roberta, una cosa, una principessa. Roberta, ti è cascata la corona. Bene, poi?
1: Luca, io a Mykonos ho assaggiato il gelato all'estratto di cipolla rossa. Pensavo fossero frutti di bosco. Ho baciato la mia ragazza subito dopo. Ci siamo lasciati sul traghetto di ritorno.
0: Per così poco. Vuol dire che non era un amore
1: intenso.
0: Esatto.
1: Un po' freddo, un po' freddino come il gelato. Luigi dice: allora, vorrei inventare il gusto gelato domenica dalla nonna. Uno strato di ragù che cuoce da 3 giorni, un cuore di polpetta fritta e granella di parmigiana di melanzane. Va servito rigorosamente a 40 gradi all'ombra, diciamo per dargli quella mazzata digestiva finale che ti manda direttamente in coma sul divano fino a lunedì mattina.
0: Ecco, lui come si chiama invece?
1: Lui è Luigi, proprio.
0: Allora, Luigi, il gelato non mi ha fatto gola per niente, però sei un poeta, posso dire, mi hai subito fatta emozionare, già.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: so se mi è venuta fame o volta stomaco, dipende. Abbiamo parlato di diversi gusti di gelato, alcuni curiosi, altri un po' schifeberrimi, che è una parola che non esiste. Bene, dobbiamo cambiare argomento, tra poco torna la rubrica hashtag flop and roll e qua ne sentiremo delle belle. Torna anche il momento della vendetta, come giusto che sia. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google.
1: Questa mi piace proprio tanto, tanto.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Chiama Stefania.
7: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
8: Ora però posso chiamare senza auricolare?
7: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
8: Ma io non ti butterei mai.
7: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

E ne sentiremo delle belle con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google.

0: inesistente, ho chiesto il reso e non me ne pento. Questa recensione è bellissima. Poi andiamo da quest'altro utente che dice: bel design, ottima presenza, modalità uomo di casa inclusa, ma con funzione party sempre attiva. Sembrava il modello perfetto. Dopo 12 anni e un matrimonio, però, scopro che il pacchetto includeva tradimenti illimitati fino dal giorno 1.
1: Mamma mia.
0: In pratica non era una relazione, era un abbonamento multiutente. Fanno riderissimo. Io
1: sì,
0: starei qui a leggerle all'infinito. Vediamo un po'. Allora, questa anche molto carina. E dice: 0 stelle, location pessima, ma decido comunque di assaggiare tutte le portate. Pessima idea, cibo avariato, topi, ratti e zoccoli ovunque.
1: No vabbè, gli è venuta un'indigestione minimo.
0: Alla fine, per poter lasciare il locale, ho dovuto pagare un conto a 5 cifre. Ho cominciato il digiuno intermittente, 0 spesa, massima resa. Ah, siete mitici, giuro. Allora, qui abbiamo: ottima la prestazione iniziale, aperitivo di benvenuto abbastanza invitante, peccato che a partire dai primi piatti dovevo capire che il re della cucina era esperto solo per filmati amatoriali studiati su YouTube. Esperienza deludente su tutti i fronti, molto poco da mangiare e cucinato anche male. Beh, spesso fanno la, come dire, similitudine con il cibo, però veramente siete mitici. Concludiamo con: dopo 15 anni di pubblicità assillanti, ho deciso di acquistare il prodotto e ha smesso di funzionare dopo una settimana. Ho provato ad attivare la garanzia, con scarsi risultati manderò una diffida.
1: E fai bene.
0: Questa
1: fai.
0: È la mia preferita, perché succede, quante volte incontriamo persone che ci tampinano, noi non vogliamo, poi quando hanno l'opportunità di, insomma, avere a che fare con noi, improvviso cambiano rotta, perché fondamentalmente non gliene fregava niente. Questa è la mia preferita di recensione. E Cecilia, vogliamo scrivere la nostra nel fuori
1: a
0: onda?
1: Voglia.
0: Aia.
1: Comincio.

0: Termina anche oggi il nostro Comedy Radio Show in questo venerdì insieme. Cara Cecilia, che dire, domani è sabato, inizia il weekend, ma noi torniamo,
1: eh? E certo, io già sono pronta con il pareo, lo sai che il venerdì siamo
0: Cecilia
1: già focalizzate per andare al mare.
0: Ha un pensiero fisso.
1: Sì, il venerdì
0: mare,
1: è così.
0: Il mare. Beh, è giusto. Domani però ci sarà il best of della settimana, quindi il meglio del peggio della settimana del Comedy Radio Show insieme a me e la nostra Ceci. Quindi l'appuntamento è rinnovato domani dove? Qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo. Ciao.
1: Besitos.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: Sono le 2 e 58 minuti.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: Sono le 3:59. 2.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 7 di agosto. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Sono Francesca Romana Magri e diamo il via a questo appuntamento di oggi. Sentiamo il profumo di weekend, di fine settimana, per tanti anche di ferie che stanno per iniziare. E oggi l'Italia va al cinema e così ci andiamo anche noi, parlando di un film, La Dolce Vita. Poi dal cinema invece alla tavola. È un attimo perché andremo, vi porteremo nella capitale parlando di Maritozzo. Con noi ci sarà Fausto e poi arriva anche l'appuntamento con le date, il proverbio del giorno, i compleanni e tanto altro. Quindi siamo pronti a partire quasi nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il 7 di agosto, amici di Verdi, Bianchi e Rossi, ma come ci siamo già arrivati a questa data? Beh, quando si sta bene il tempo, purtroppo, soprattutto se sei d'estate, passa molto velocemente. Sono Francesca Romana, queste Verdi, Bianchi e Rossi, do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Partiamo quindi subito con un po' di date, di annate, e vediamo cosa è successo nella storia d'Italia in questo 7 di agosto.
1: Nel 1420 Filippo Brunelleschi inizia la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze, mentre nel 1814 Papa Pio VII ricostituisce la Compagnia di Gesù. Nel 1931 invece ad Arezzo si svolge la prima edizione della Giostra del Saracino dell'era moderna.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi spengono le candeline Ciro Ferrara, ex calciatore e commentatore televisivo, Davide Lepore, attore e doppiatore, Federico Cossato, ex calciatore, Luca Calvani, attore e personaggio televisivo, e Marco Melandri, motociclista.
0: E poi facciamo come sempre anche tanti tanti auguri di buon compleanno a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, che spengono anche loro le candeline oggi. Ci sono altri auguri da fare di buon onomastico, giusto?
1: Ci sono i santi del giorno, che sono San Gaetano Tiene, Sant'Afra di Augusta e San Donato di Besançon.
0: Ah, mi piace questa denominazione anche francese. Ultimo e non meno importante,
1: il proverbio del giorno: agosto matura, settembre vendemmia.

0: tutti i più grandi successi. In rotazione, 24 ore su 24.
1: Giorno e notte.
2: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in a day.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Siamo nel weekend di verdi, bianchi e rossi, perché sì, il venerdì è già fine settimana. Forse è uno dei giorni più belli. Ancora ben ritrovati, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Ci state raccontando anche un po' tramite i vostri messaggi come trascorrerete questo weekend, tra l'altro pre-Ferragosto. Tanti di voi sono in ferie. Fausto, che ci scrive?
1: Ci scrivono Andrea ed Emma,
0: che salutiamo. Ciao Andrea e ciao anche ad Emma.
1: Andrea dice che secondo lui la cupola del Brunelleschi è una delle opere architettoniche più importanti e perfette al mondo.
0: Vero, meravigliosa.
1: Vederla, secondo lui, dalla collina di San Miniato è sempre suggestivo.
0: Sai che non sono mai stata, ho visto tanti video sui social di chi appunto va su questa collinetta a vedere il tramonto, c'è un po' la vista su tutta Firenze, poi vabbè, c'è la cupola del Brunelleschi che spicca ed è una vera meraviglia.
1: Invece Emma, da tifosa del Napoli, ricorda sempre con piacere ed affetto Ciro Ferrara, anche se passò alla Juventus, ma lei dice non fu una sua scelta e quindi gliel'ha perdonata.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: The more you hear it, the more you feel it.

È il venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, ancora buon inizio di fine settimana. Sono Francesca Romana Macri e visto che ci sono tanti film che sono usciti al cinema, noi è proprio al cinema che vi portiamo oggi, parlando però ovviamente d'Italia. La Dolce Vita sarà questo il film protagonista di oggi, perché torniamo assieme a Fausto un po' indietro nel tempo, ma con una pellicola che tempo non ha. Restate con noi!

0: E nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, si torna al cinema. L'Italia torna al cinema, noi ci torniamo anche, soprattutto sul grande, ma anche sul piccolo schermo. Ciao Fausto, bentornato.
1: Ciao Fra.
0: Torniamo un po' indietro nel tempo, ma soprattutto torniamo alla Roma di qualche ventennio, trentennio, quarantennio fa, perché sullo schermo, anzi su pellicola, c'era un meraviglioso Marcello Mastroianni, ma c'era anche una meravigliosa altrettanto Anita Ekberg nel film La Dolce Vita.
1: La Dolce Vita, infatti, un film del 1960, quindi di qualche annetto fa.
0: Giusto un po'.
1: Giusto un po'. Di Federico Fellini, che ha dato risalto alla città di Roma, nonché ha coniato vari modi di dire nel corso degli anni. È rimasto appunto La Dolce Vita come sinonimo di uno stile di vita caratterizzato dal piacere, dalla bellezza e dalla ricerca della felicità quotidiana. Inoltre, uno degli stessi personaggi comprimari, il fotografo coriolano Paparazzo, ha ribattezzato tutta l'intera categoria dei fotografi che riprendono i personaggi famosi sia in pubblico che nel loro privato, non certo in maniera molto, diciamo così, lecita a volte.
0: I paparazzi.
1: Esatto, a coronare la pellicola c'è la famosa scena di Anita Ekberg che fa il bagno nella fontana di Trevi e invita Marcello Mastroianni a unirsi a lei con la famosa frase Marcello Camilla, tant'è che Marcello Mastroianni aveva come nome di battesimo del personaggio Marcello anche lì.
0: Ma non solo, poi c'è stato un grande citazionismo nel tempo in videoclip musicali e non solo di questa scena. Fontana di Trevi, eventualmente vari artisti, attori, ma c'è anche qualcuno che fa il bagno proprio nella fontana, non si può fare, imitando proprio questa scena.
1: E ricordiamo come anche Paolo Sorrentino nel suo film La Grande Bellezza ha citato questa pellicola.
0: Una dolce vita o una grande bellezza della capitale che rimane immutata nel tempo, perlomeno grazie ai film.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN, VRN, VRN Radio.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
5: Sono le 5 e un minuto.
6: QR

0: siamo stati nella Roma di più di 60 anni fa. Abbiamo parlato di un film, La dolce vita, cui protagonisti sono stati Marcello Mastroianni e Anita Ekberg in una meravigliosa cornice di Roma, della capitale, in un tempo che ormai è passato e che ormai rimane soltanto su pellicola. Bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Sono tanti messaggi che ci avete inviato, ricordi, scene iconiche che vi sono rimaste in mente. Chi ci scrive?
1: Ci scrivono Federica e Filippo, che ringraziamo e salutiamo.
0: Ciao ragazzi.
1: E Federica dice che vide La dolce vita quando uscì al cinema e fu un vero e proprio film che al tempo fece scalpore, in quanto secondo alcuni ritraeva un mondo troppo dissoluto e una Roma che non esisteva, secondo lei.
0: Purtroppo invece quella Roma esisteva ed era la Roma della vita, della bella vita, di Via Veneto, di quel fenomeno che era tipico di quella zona, di quegli ambienti e di quel jet set della capitale degli anni 60.
1: Invece Filippo dice che La dolce vita è stato uno dei suoi film preferiti, a tal punto da averlo inserito nella sua tesi di laurea sul connubio tra il cinema e le città italiane.
0: E bravo Federico!

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. C'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: WRN Radio. The more you hear it, the

0: comunque siamo io e te.
1: Arriva il momento di andare in tavola verdi, bianchi e rossi e rimaniamo nella capitale. Io non sono una grandissima amante, metto le mani in avanti, però c'è qualcosa che fa impazzire sia i romani che i turisti. Ci sono salati e ci sono anche soprattutto dolci con una bella panna all'interno. Parliamo dei maritozzi perché sono un grande must di chi visita Roma e qualcosa da assaggiare per forza. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Natura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Si va in tavola verdi, bianchi e rossi, ma si va anche nella capitale. Ben ritrovati cari amici, arrivati a questo punto parliamo di cibo, di pietanze, in questo caso di dolci veramente da leccarsi i baffi, che non sono solo dolci, ma ci sono anche quelli salati. Parliamo dei maritozzi. Ciao Fausto!
2: Ciao Fra!
1: Io devo ammettere, faccio un mea culpa, non sono una grande amante del maritozzo, quello con la panna bella, abbondante. So che magari sono di parte,
2: ma veramente... Anch'io non ne ho mangiati tantissimi in vita mia, preferisco quelli conditi con cose salate.
1: Esatto,
2: all'interno.
1: Quelli sono molto molto buoni.
2: Però il maritozzo è ufficialmente un dolce consistente appunto in una piccola pagnotta impastata con farina, uova, miele, burro e sale, tipico della gastronomia romana, e viene spesso aperto in due e farcito con abbondante panna montata. Ma in alcune regioni, come ad esempio la Sicilia, viene riempito con gelato o granita. Il termine maritozzo risale appunto all'antica Roma, quando il ragazzo donava questo dolce alla propria fidanzata e le ragazze definivano il loro amoroso in modo vezzeggiativo e burlesco, appunto maritozzo.
1: Maritozzo, come se fosse, capito, un marito, maritozzo, mio maritozzo.
2: Questi dolci contenevano a volte un anello o un gioiello come pegno d'amore, quindi la ragazza doveva stare un po' attenta a non mangiarlo tutto, perché sennò poteva strozzarsi oppure ingoiare direttamente il prezioso.
1: Per carità.
2: La versione salata invece prevede ovviamente i soliti salumi, di non solo quelli di stagione ma quelli che vanno bene sempre, quindi salame, prosciutto, speck, ma anche la mozzarella, la burrata.
1: Ma che bontà!
2: C'è di che scegliere, c'è di che leccarsi i baffi, insomma.
1: Per questa bontà, sia dolce che salata, della tradizione romana.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio Fausto che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani, quindi

0: Ancora buon venerdì, buon inizio di ferie per chi domani le comincerà, e quindi ci sentiamo domani nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
3: Your radio station.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 7 agosto, Ariete, una sferzata di energia pura accelera la tua giornata. Con un lampo di genio potresti risolvere un vecchio problema o ricevere una notizia del tutto inaspettata. Toro, inizierai la giornata con una piacevole sensazione di leggerezza. Urano può creare un'occasione inaspettata per diversificare le tue entrate. In amore il partner ti sorprende. Gemelli, la luna nel tuo segno congiunta a Urano ti rende un vulcano di idee, imprevedibile, affascinante e super dinamico. Colpi di fulmine in vista o un cambio improvviso di rotta nelle coppie. Cancro, una giornata un po' particolare in cui le sorprese arrivano dal tuo mondo interiore, sogni premonitori, intuizioni improvvise e bisogno di staccare la spina. Leone, la combinazione tra Luna e Urano accende il tuo settore delle amicizie e dei progetti futuri. In amore c'è un clima leggero, ideale per fare nuove conoscenze. Vergine, la Luna in posizione di sfida insieme a Urano potrebbe scombinare la tua preziosa tabella di marcia. Non fare resistenza al cambiamento. L'imprevisto di oggi si rivelerà una risorsa domani. Bilancia, con Venere al tuo fianco e la Luna in posizione splendida, avrai sete di novità, voglia di viaggiare e un magnetismo da vendere. Flirt durante un viaggio. Scorpione, oggi sentirai l'impulso di rompere un vecchio schema o di liberarti di un peso per ritrovare la tua totale indipendenza. Può arrivare un incasso non previsto. Sagittario, i rapporti personali sono un po' sotto pressione e può verificarsi un vero e proprio cortocircuito. In amore serve maggiore elasticità. Capricorno, una scossa elettrica travolge la tua routine lavorativa e quotidiana. Ciò che sembrava bloccato subisce un'improvvisa accelerazione. Sii pronto ad adattarti. Acquario, la luna magnifica ti regala una giornata esplosiva sul piano della creatività, del divertimento e della passione. Sul lavoro le tue proposte lasceranno tutti a bocca aperta. Pesci, potrebbe arrivare una notizia improvvisa che riguarda la famiglia o la necessità di prendere una decisione rapida. Sul lavoro potresti ritrovarti in una situazione difficile agendo d'istinto. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:02.
0: VRN Radio.

È venerdì, buongiorno, eccoci qua, ci siamo, benvenuti, benvenuti a tutti. 7 di agosto, 219esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 6:10, tramonterà alle 20:17.

E allora vediamo cos'è capitato negli anni in questa data, il 7 di agosto, iniziamo dal 1420, quando inizia la costruzione della cupola del Brunelleschi a Firenze. 1931 ad Arezzo si disputa la prima edizione della giostra del Saracino dell'era moderna. 1944 la IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma. 1974 Philippe Petit cammina su un cavo d'acciaio teso tra le cime delle Twin Towers di New York. 1990 un'impiegata di Roma, Simonetta Cesaroni, viene assassinata nell'ufficio dove lavora, il giallo di Via Poma. 1998 attentati alle ambasciate statunitensi, gli attentati alle ambasciate di Dar es Salaam e Nairobi in Kenya uccidono 224 persone e ne feriscono oltre 4.500.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese. WRN Radio. The more you hear it, the more

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a due grandi protagonisti della radio e della televisione italiana. Innanzitutto a Gerry Scotti, nato a Campo Rinaldo, frazione del comune di Mirandolo Terme in provincia di Pavia, nato nel 1956. Buon compleanno anche ad Albertino, nato a Paderno Dugnano in provincia di Milano, registrato all'anagrafe con il nome di Sabino Alberto Di Molfetta. I fan lo conoscono come Albertino, nato nel 1962.

0: WRN Radio.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 7 di agosto del 1955, quando venivano diffuse sul mercato le prime radioline Sony. A 9 anni dalla nascita, la Tokyo Tusin Koigo, che 3 anni più tardi cambierà il proprio nome in Sony, lancia sul mercato il modello TR-55. Si tratta del primo esempio di radiolina portatile adatta ad entrare in una tasca. Il modello segna anche l'esordio della compagnia nipponica nel mondo degli apparecchi a transistor. Il boom si avrà con i modelli successivi, che varcheranno i confini nazionali per affermarsi sui mercati mondiali.

0: 7 di agosto è la giornata internazionale della birra, è una celebrazione mobile che cade sempre nel primo venerdì del mese di agosto, dedicata a chi produce e soprattutto a chi ama questa bevanda che si apprezza in tutto il mondo. E allora evviva la birra, buon venerdì a tutti, ci risentiamo domani mattina.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: URN Previsioni Meteo.
1: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: Ciao a tutti amici, ben ritrovati e buon venerdì. Questo è il Comedy Radio Show. Io sono Alessandra Bellotti e con noi c'è la nostra Cecilia. Ciao Cecilia. Come stai?
1: Muy bien.
0: Allora, cominciamo nuovamente quest'oggi con le abitudini del passato, eh. In questa settimana abbiamo parlato.
1: Mi piacciono molto.
0: Siamo stati nel 1800 con la superstizione di
1: dei fantasmi
0: e quindi di dormire seduti con un cappello in testa. Vabbè, comunque quest'oggi andiamo al Medioevo. Beh, quando pensiamo al Medioevo ci vengono in mente, no, fabbri, mercanti, cavalieri. In realtà esistevano anche dei professionisti decisamente più strani, cioè delle professioni particolari, e alcune delle quali oggi sembrano uscite da una commedia, ma sono molto curiose e tra poco ne parleremo. Tu invece dove ci porti?
1: Beh, oggi inseriamo una nuova rubrica, un nuovo spazio che si chiama Tapas de Cultura.
0: Tapas de Cultura, e se non sbaglio nello specifico abbiamo i falsos amigos oggi.
1: Esatto, delle parole che in italiano vogliono dire una cosa, in spagnolo un'altra. Vi vogliamo mettere proprio all'erta.
0: Alla prova.
1: Così non fate delle figuracce.
0: Bene, il comedy per il sociale. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Spiega che lavoro fai esagerando un bel po'.

0: cominciamo la puntata di oggi andando indietro nel tempo, quindi per la rubrica abitudini dal passato, al Medioevo, e parliamo di professioni particolari. In diverse città e campagne europee, tanto tempo fa, c'erano delle persone incaricate di fare da spaventapasseri viventi. C'era proprio un mestiere, anche come dire, prestigioso, perché non si guadagnava poco.
1: Ben retribuito pure.
0: E il loro compito era trascorrere ore nei campi, battendo le mani, agitando i bastoni, facendo rumore per tenere lontani gli uccelli dai raccolti.
1: Ma lo sai che attualmente l'hanno fatto con la faccia di Beyoncé?
0: No, sì, spaventapasseri?
1: Sì, sì.
0: Che ridere, povera Beyoncé.
1: È vero.
0: Vabbè, comunque, appunto, una volta non c'erano magari i cartonati o delle cose, come dire, anche che si potessero meccanicamente muovere, fare rumore, quindi c'erano le persone, e quindi la tecnologia era non c'era, e c'era la persona molto paziente a fare questo mestiere. Però non finisce qui, perché nelle corti nobiliari esistevano dei servitori con incarichi talmente specifici da sembrare inventati. Per esempio, alcuni accompagnavano i nobili durante le passeggiate, annotando i percorsi, i tempi, gli spostamenti, per questioni anche organizzative, di protocollo. Quindi erano una sorta di segretari portaborse, navigatori viventi, una roba del genere.
1: Mamma mia, poverini.
0: Non erano dei contatori di passi veri e propri, però il concetto, insomma, più o meno era quello. Quindi insomma,
1: stavano avanti nei tempi, però
0: diciamo che sì. Era pieno di lavori particolari che oggi non immaginiamo, anche nati un po' da esigenze che oggi risolviamo magari con un'app, quindi non lo so. Magari tra mille anni o chissà quando rideranno scoprendo che c'erano persone, per esempio noi, pagate per creare contenuti sui social, mm-hmm, o per spiegare ad altre persone come usare il telefono. Magari rideranno dei radiofonici, chi lo sa.
1: Speriamo di no.
0: Speriamo di no, dai, tanto che dire. Bah, 2000 e... quale anno? Boh, secondo me, guarda, il cambiamento è dietro l'angolo. Però

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Andiamo ai messaggi. Siamo stati poco fa nel medioevo, scusate, dove esistevano delle particolari professioni che oggi magari non capiamo, tipo lo spaventapasseri vivente, il contatore di passi di nobili. Professioni strane, abbiamo anche detto, chissà se magari tra 2000-1000 anni prenderanno in giro noi per le professioni che svolgiamo. Andrea ci dice: pensare che oggi continuiamo, cioè contiamo i passi con lo smartwatch, e una volta c'era qualcuno che lo faceva come lavoro, mi fa riflettere sul fatto che quello che faremo noi domani
1: sarà obsoleto.
0: Sì, ma è normale, già sta accadendo. Mentre ci pensiamo, Martina dice: io dopo 10 minuti da spaventapasseri umano mi sarei messo a chiacchierare con gli uccelli. Mamma, veramente che lavoro pesante.
1: Ma pensa, poi insomma la ti pazienza. Beccano, ma ti fanno male, non si
0: no perché
1: male.
0: Comunque li spaventi,
1: ah certo, sì. Li fai muovere,
0: però devi sempre stare allerta con un bastone, con qualcosa. Ma pensa a un matto che pia, batte le mani in mezzo ai campi. Vabbè, tra tutti i lavori medievali, quello di stare ore nei campi a spaventare i piccioni non sembra il più divertente. Esatto, Lorenzo, stavamo dicendo proprio questo.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: babe.
1: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
2: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
3: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
2: Aiutaci.
1: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
4: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
2: Non è un gioco.
5: Spot.
6: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
7: The more you feel it.

0: Abbiamo preannunciato, abbiamo diciamo anticipato, ecco, i Falsos Amigos, ma forse qualcuno non sa cosa sono esattamente, come me fino a 5 minuti fa. Spiegacelo un po', va.
1: Allora, sono delle parole che noi usiamo normalmente nella nostra lingua, però magari in altri paesi vogliono dire una cosa completamente diversa. E qua arriviamo a un episodio che mi è successo pochi giorni fa. Stavo parlando con una signora che lei, insomma, ha viaggiato moltissimo per il mondo perché lavora proprio per un grande marchio di moda, e lei parla inglese, parla francese, insomma un po' di tutto, però ha detto che con lo spagnolo non è che va tanto d'accordo.
0: Okay.
1: Perché una volta gli successe che stava a Barcellona, gli hanno detto se gli andava la tortilla de patatas.
0: Sì.
1: Al che lei ha detto no, mi sento imbarazzata. E
0: sì,
1: loro gli hanno detto guardi che insomma la tortilla de patatas non fa male per,
0: certo,
1: la dolce attesa.
0: Certo.
1: Quindi dovete stare attenti, perché ad esempio imbarazzata vuol dire incinta.
0: Incinta.
1: Esatto. Invece se magari volete dire che insomma siete imbarazzati, dite che magari estáis avergonzados.
0: Avergonzados.
1: Avergonzados.
0: Avergonzados. Cioè questa S è così che non la riesco a fare. Capito? Quindi no, imbarazzata non è imbarazzata, ma è incinta. Ecco, quindi attenzione anche a dire sono molto imbarazzata, perché vuol dire che siete molto incinte.
1: Esatto, quindi fate molta attenzione. Anzi, attenzione.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, in carreggiata interna code per incidente tra Anagnina e Laurentina. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga, attiva chiusura nel tratto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. In direzione opposta, code per traffico intenso a partire da Fiorentini. Cambiamo argomento, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana, i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria della sottostazione di Tor di Quinto comportano modifiche al servizio con variazioni di orario. Ricordiamo inoltre che per venire incontro alle esigenze degli utenti, le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria, mentre restano chiuse al servizio viaggiatori. Il servizio tornerà regolare dal 7 settembre. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Sono le 9 e un minuto.
0: URL Radio. The Comedy Radio Show.

0: VRN, la radio dei numeri uno.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: stiamo parlando dei falsos amigos, ovvero quelle parole che si pronunciano, magari a volte si scrivono anche nello stesso modo, ma significano due cose diverse. Cecilia ci raccontava che imbarazzata significa incinta, quindi
1: esatto,
0: attenzione.
1: In dolce attesa.
0: Quindi... E sempre in spagnolo, per esempio, burro significa
1: asino,
0: quindi non spalmiamo asini sul pane, mi raccomando. Ci ha scritto
1: ci
0: qualcuno?
1: Sì, ha voglia. Allora, Antonio, ragazzi, mi avete sbloccato un trauma. Primo anno di Erasmus a Valencia. Arrivo in ritardo a lezione del prof, super severo. Entro in classe rosso come un pomodoro, io direi come un tomate, e per giustificarmi dico ad alta voce: lo sento professore, e sto muy imbarazzato.
0: Peggio ancora!
1: Tutta la classe è scoppiata a ridere e il prof mi fa: tranquillo, la scienza medica fa miracoli. Volevo morire.
0: Hai capito dopo, certo. Senti, ci ha scritto invece una tua omonima, tra l'altro. Si chiama
1: sì?
0: Cecilia, non Cecilia. Cecilia
1: che dice,
0: ma è vero che camera, che da noi significa stanza, insomma, nell'abitazione, in spagnolo significa solo macchina fotografica? Cioè
1: sì.
0: Camera
1: de foto.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Esatto.
0: Vedi la nostra serie. Sarà il nome che vi dà tutta questa intelligenza infusa.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Tra poco al Comedy Radio Show, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, spiega che lavoro fai, ma esagerando proprio un bel po'.
1: Ma com'è che balli mentre pronunci queste
0: perché,
1: cose?
0: Olè,
1: sembra che stai ballando la samba.
0: Senti come suona. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ti viene da ballare perché è rock and roll, hai capito?
1: Certo.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
4: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Diciamo che ci sono una serie di commenti, chiamiamoli commenti, di persone che descrivono il loro lavoro però in maniera molto esagerata. Io non ho molta fantasia in questo caso, però a volte, cioè, alcune fanno proprio sorridere. Per esempio, beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non lo so, hardware, cioè creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare delle grosse situazioni, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica. E non so se mi spiego, sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta, cioè non è che il negozio no, di ferramenta è nostro, non ci lavoriamo neanche come commessi, comunque ce l'abbiamo sotto casa. Cioè, capito com'è il mood?
1: Mamma mia, che giro di parole.
0: Esatto. Allora, quindi il focus è: dimmi che lavoro fai, ma esagerando troppo. Abbiamo questo commento: a volte sono nuda, altre no. A voi l'interpretazione.
1: Ecco.
0: Rimango sveglio la notte a pensare, questo mi sa che sarà un artista. Piloto un'astronave. Forse farà il l'autista, credo. Poi creo ricordi e imprigiono attimi che poi possono essere stampati, riguardati e conservati, oppure restare per sempre solo negli agglomerati di pixel all'interno di una scatola di plastica e a volte anche sparire per sempre. Fotografo, cioè una
1: che immaginazione,
0: esatto,
1: immensa.
0: È vero. Lavoro nella tecnologia di precisione, servizi atti a facilitare il lavoro delle aziende rendendole smart al passo coi tempi. Qua non ho idea di che cosa possa essere. Forse abbiamo il nome? No, niente. Sono un alchimista della vita, un maestro Jedi dei processi metabolici, un architetto segreto del tuo corpo. Spoiler, nutrizionista.
1: Ah, io pensavo fosse farmacista.
0: No, però ci sta. Scolpisco il globo. Cioè zappo. Cioè, questo è un contadino, zappo la terra. No, ti amo. Sei il mio preferito. Scolpisco il globo, è la mia prefe. E moltiplico soldi, sicuramente qualcuno che lavora nella contabilità. E concludiamo con questa, è bellissima. E tu forse ne sai qualcosa. CEO di una multinazionale, gestione crisi continue, logistica avanzata, cucina stellata improvvisata, pulizie strategiche, problem solving H24. Ah, dimenticavo, clienti non paganti.
1: Beh, la mamma, probabilmente, o il papà.

0: E anche oggi termina qui la puntata. Sì, oggi termina la puntata di oggi, normale, no? Oggi non, certo, poteva terminare quella di ieri o di domani. No, quella di... A proposito, domani torniamo con il best of della settimana. Quindi, esatto, il meglio del peggio. Quindi momenti salienti di questa settimana trascorsa velocissima oggi.
1: Cioè, oggi questa...
0: Niente, non ce la posso fare, mi sa che me ne devo andare. Continuo esatto, a ingarbugliarmi da sola. Allora facciamo così, vi saluto, che è meglio. Saluto la nostra Cecilia Pedrosa Briosa Lermosa.
1: E Alessandra Bellotti, la guappa della radio.
0: La guappa con la lingua sfrufugliante oggi. Torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare, in carreggiata interna code per incidente tra Anagnina e Laurentina. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga, attiva chiusura nel tratto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. In direzione opposta, code per traffico intenso a partire da Fiorentini. Cambiamo argomento, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana, i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria della sottostazione di Tor di Quinto comportano modifica servizio con variazioni di orario. Ricordiamo inoltre che per venire incontro alle esigenze degli utenti, le fermate di Grotta Rossa e Due Ponti sono aperte per consentire l'attraversamento pedonale tra i due lati della sede ferroviaria, mentre restano chiuse al servizio viaggiatori. Il servizio tornerà regolare dal 7 settembre. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
0: WRN Radio.
5: International, Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dall'autostrada A1 Roma-Napoli, segnaliamo code per incidente tra Colleferro e Anagni verso Napoli. Andiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, rallentamenti per traffico intenso tra Ardeatina e diramazione Roma Sud. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. A causa dei lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga, attiva chiusura del tratto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio, verso il raccordo anulare. In direzione opposta, code per traffico intenso a partire da Fiorentini. Andiamo sulla via Appia, dove segnaliamo un incidente che provoca code nei due sensi tra via Ninfina Seconda e via della Quaglia. Ci troviamo a Cisterna di Latina. Cambiamo argomento, la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana dal 10 al 23 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Restiamo in tema di trasporto ferroviario sulla ferrovia regionale Metromare, dal 10 al 23 agosto sospensione del cantiere serale. I treni viaggiano da inizio a fine servizio. Le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.
0: VR.

Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 7 di agosto. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Sono Francesca Romana Magri e diamo il via a questo appuntamento di oggi. Sentiamo il profumo di weekend, di fine settimana, per tanti anche di ferie che stanno per iniziare. E oggi l'Italia va al cinema e così ci andiamo anche noi, parlando di un film, La Dolce Vita. Poi dal cinema invece alla tavola. È un attimo perché andremo, vi porteremo nella capitale parlando di Maritozzo. Con noi ci sarà Fausto e poi arriva anche l'appuntamento con le date, il proverbio del giorno, i compleanni e tanto altro. Quindi siamo pronti a partire quasi nel fine settimana di Verdi, Bianchi e Rossi.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: per sempre.
1: È il 7 di agosto, amici di Verdi, Bianchi e Rossi, ma come ci siamo già arrivati a questa data? Beh, quando si sta bene il tempo, purtroppo, soprattutto se sei d'estate, passa molto velocemente. Sono Francesca Romana, queste Verdi, Bianchi e Rossi, do il bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
2: Ciao Fra.
1: Partiamo quindi subito con un po' di date, di annate, e vediamo cosa è successo nella storia d'Italia in questo 7 di agosto.
2: Nel 1420 Filippo Brunelleschi inizia la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze, mentre nel 1814 Papa Pio VII ricostituisce la Compagnia di Gesù. Nel 1931 invece ad Arezzo si svolge la prima edizione della Giostra del Saracino dell'era moderna.
1: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
2: Oggi spengono le candeline Ciro Ferrara, ex calciatore e commentatore televisivo, Davide Lepore, attore e doppiatore, Federico Cossato, ex calciatore, Luca Calvani, attore e personaggio televisivo, e Marco Melandri, motociclista.
1: E poi facciamo come sempre anche tanti tanti auguri di buon compleanno a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che spengono anche loro le candeline oggi. Ci sono altri auguri da fare di buon onomastico, giusto?
2: Ci sono i santi del giorno, che sono San Gaetiano Tiene, Sant'Afra di Augusta e San Donato di Besançon.
1: Ah, mi piace questa denominazione anche francese. Ultimo e non meno importante,
2: il proverbio del giorno: agosto matura, settembre vendemmia. Take a shot.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Forse non salverò il mondo.
4: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
4: Forse non salverò l'Amazzonia.
1: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

0: Siamo nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi, perché sì, il venerdì è già fine settimana. Forse è uno dei giorni più belli. Ancora ben ritrovati, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Ci state raccontando anche un po' tramite i vostri messaggi come trascorrerete questo weekend. Tra l'altro pre-Ferragosto, tanti di voi sono in ferie. Fausto, che ci scrive?
1: Ci scrivono Andrea ed Emma,
0: che salutiamo. Ciao Andrea e ciao anche ad Emma.
1: Andrea dice che secondo lui la cupola del Brunelleschi è una delle opere architettoniche più importanti e perfette al mondo.
0: Vero, meravigliosa.
1: Vederla secondo lui dalla collina di San Miniato è sempre suggestivo.
0: Sai che non sono mai stata, ho visto tanti video sui social di chi appunto va su questa collinetta a vedere il tramonto. C'è un po' la vista su tutta Firenze, poi vabbè, c'è la cupola del Brunelleschi che spicca ed è una vera meraviglia.
1: Invece Emma, da tifosa del Napoli, ricorda sempre con piacere ed affetto Ciro Ferrara, anche se passò alla Juventus, ma lei dice non fu una sua scelta e quindi gliel'ha perdonata.

È il venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, ancora buon inizio di fine settimana. Sono Francesca Romana Macri e visto che ci sono tanti film che sono usciti al cinema, noi è proprio al cinema che vi portiamo oggi, parlando però ovviamente d'Italia. La Dolce Vita sarà questo il film protagonista di oggi, perché torniamo assieme a Fausto un po' indietro nel tempo, ma con una pellicola che tempo non ha. Restate con noi!

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: Your radio station.
4: Sei

0: E nel venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, si torna al cinema. L'Italia torna al cinema, noi ci torniamo anche, soprattutto sul grande, ma anche sul piccolo schermo. Ciao Fausto, bentornato.
1: Ciao Fra.
0: Torniamo un po' indietro nel tempo, ma soprattutto torniamo alla Roma di qualche ventennio, trentennio, quarantennio fa. Perché sullo schermo, anzi su pellicola, c'era un meraviglioso Marcello Mastroianni, ma c'era anche una meravigliosa altrettanto Anita Ekberg nel film La Dolce Vita.
1: La Dolce Vita, infatti, un film del 1960, quindi di qualche annetto fa.
0: Giusto un po'.
1: Di Federico Fellini, che ha dato risalto alla città di Roma, nonché ha coniato vari modi di dire nel corso degli anni. È rimasto appunto La Dolce Vita come sinonimo di uno stile di vita caratterizzato dal piacere, dalla bellezza e dalla ricerca della felicità quotidiana. Inoltre, uno degli stessi personaggi comprimari, il fotografo coriolano Paparazzo, ha ribattezzato tutta l'intera categoria dei fotografi che riprendono i personaggi famosi sia in pubblico che nel loro privato, non certo in maniera molto, diciamo così, lecita a volte.
0: I paparazzi.
1: Esatto, a coronare la pellicola c'è la famosa scena di Anita Ekberg che fa il bagno nella fontana di Trevi e invita Marcello

0: Mastroianni, unirsi a lei con la famosa frase Marcello Camilla, tant'è che Marcello Mastroianni aveva come nome di battesimo del personaggio Marcello anche lì.
1: Ma non solo, poi c'è stato un grande citazionismo nel tempo in videoclip musicali e non solo di questa scena, Fontana di Trevi, eventualmente vari artisti, attori, ma c'è anche qualcuno che fa il bagno proprio nella fontana, non si può fare, imitando proprio questa scena.
0: E ricordiamo come anche Paolo Sorrentino nel suo film La Grande Bellezza ha citato questa pellicola.
1: Una dolce vita o una grande bellezza della capitale che rimane immutata nel tempo, perlomeno grazie ai film.
2: Verdi, bianchi e rossi. VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
15: È mezzogiorno. Wow.

0: Siamo stati nella Roma di più di 60 anni fa. Abbiamo parlato di un film, La dolce vita, cui protagonisti sono stati Marcello Mastroianni e Anita Ekberg in una meravigliosa cornice di Roma, della capitale, in un tempo che ormai è passato e che ormai rimane soltanto su pellicola. Bentornato al nostro Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Sono tanti messaggi che ci avete inviato, ricordi, scene iconiche che vi sono rimaste in mente. Chi ci scrive?
1: Ci scrivono Federica e Filippo, che ringraziamo e salutiamo.
0: Ciao ragazzi.
1: E Federica dice che vide La dolce vita quando uscì al cinema e fu un vero e proprio film che al tempo fece scalpore, in quanto secondo alcuni ritraeva un mondo troppo dissoluto e una Roma che non esisteva, secondo lei.
0: Purtroppo invece quella Roma esisteva ed era la Roma della vita, della bella vita, di Via Veneto, di quel fenomeno che era tipico di quella zona, di quegli ambienti e di quel jet set della capitale degli anni 60.
1: Invece Filippo dice che La dolce vita è stato uno dei suoi film preferiti, a tal punto da averlo inserito nella sua tesi di laurea sul connubio tra il cinema e le città italiane.
0: E bravo Federico!

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
7: VRN Radio.

0: Arriva il momento di andare in tavola verdi, bianchi e rossi e rimaniamo nella capitale. Io non sono una grandissima amante, metto le mani in avanti, però c'è qualcosa che fa impazzire sia i romani che i turisti. Ci sono salati e ci sono anche soprattutto dolci con una bella panna all'interno. Parliamo dei maritozzi perché sono un grande must di chi visita Roma e qualcosa da assaggiare per forza. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Your radio station.
1: Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.
4: Fonzi. Di guai.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti,

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: Si va in tavola verdi, bianchi e rossi, ma si va anche nella capitale. Ben ritrovati cari amici, arrivati a questo punto parliamo di cibo, di pietanze, in questo caso di dolci veramente da leccarsi i baffi, che non sono solo dolci, ma ci sono anche quelli salati. Parliamo dei maritozzi. Ciao Fausto.
2: Ciao Fra.
1: Io devo ammettere, faccio un mea culpa, non sono una grande amante del maritozzo, quello con la panna bella, abbondante. So che magari sono di parte,
2: ma veramente... Anch'io non ne ho mangiati tantissimi in vita mia. Preferisco quelli conditi con cose salate.
1: Esatto,
2: all'interno.
1: Quelli sono molto molto buoni.
2: Però il maritozzo è ufficialmente è un dolce consistente appunto in una piccola pagnotta impastata con farina, uova, miele, burro e sale, tipico della gastronomia romana, e viene spesso aperto in due e farcito con abbondante panna montata. Ma in alcune regioni, come ad esempio la Sicilia, viene riempito con gelato o granita. Il termine maritozzo risale appunto all'antica Roma, quando il ragazzo donava questo dolce alla propria fidanzata e le ragazze definivano il loro amoroso in modo vezzeggiativo e burlesco, appunto maritozzo.
1: Maritozzo, come se fosse, capito, un marito, maritozzo, mio maritozzo.
2: Questi dolci contenevano a volte un anello o un gioiello come pegno d'amore, quindi la ragazza doveva stare un po' attenta a non mangiarlo tutto, perché sennò poteva strozzarsi oppure ingoiare direttamente il prezioso.
1: Per carità.
2: La versione salata invece prevede ovviamente i soliti salumi, di non solo quelli di stagione ma quelli che vanno bene sempre, quindi salame, prosciutto, speck, ma anche la mozzarella, la burrata.
1: Ma che bontà!
2: C'è di che scegliere, c'è di che leccarsi i baffi, insomma.
1: Per questa bontà, sia dolce che salata, della tradizione romana.

0: Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio, ringrazio Fausto che è stato con noi oggi, e vi ricordo che ci sentiamo domani, quindi ancora buon venerdì, buon inizio di ferie per chi domani le comincerà, e quindi ci sentiamo domani nel Sabato Italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: QRN News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 13:02.
0: VRN Radio.
2: VRN Radio, la tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada 1 Roma-Napoli, code per incidente tra il nodo con la 24 Roma-Teramo e il bivio per Valmontone verso Napoli. Andiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, rallentamenti per traffico intenso tra Ardiatina e diramazione Roma-Sud. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga, attiva chiusura del tratto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. In direzione opposta, code per traffico intenso a partire da Portonaccio. Cambiamo argomento, la ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana dal 10 al 23 agosto, interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Restiamo in tema con il trasporto ferroviario, sulla ferrovia regionale Metromare dal 10 al 23 agosto sospensione del cantiere serale. I treni viaggiano da inizio a fine servizio. Le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 23:30. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 13:59.

Ed eccolo il venerdì che è arrivato. Quanto è bello il venerdì, no? Anche se siamo in spiaggia e perdiamo un po' il senso dei giorni che passano, no? Qual è il giorno della settimana? Chiedi lì quando sei a martedì, mercoledì, uno dice boh, non lo so, e chi se ne frega, cioè siamo in vacanza. Ma il venerdì c'ha sempre quel fascino particolare. E allora apriamo anche oggi l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

No, vabbè, io oggi vorrei aprire con questa notizia, che l'avrete sentita dai notiziari, dai telegiornali, dai giornali in questi giorni, che riguarda quei bambini che vendevano la limonata in strada per comprarsi il motorino e sono stati denunciati da un passante. Cioè, io adesso non lo so, io voglio il nome di questo passante, ecco, visto che ci ha avuto il coraggio di denunciarli, e una volta denunciati, cioè la polizia locale non è che poteva, cioè c'è una denuncia e lei, insomma, gli agenti devono fare il loro lavoro, ma chi li ha denunciati, questi ragazzini tra i 13 e i 14 anni di Pradamano in provincia di Udine, ecco, si deve vergognare.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

Beh, non possiamo assolutamente chiamarlo refrigerio, ma il prossimo fine settimana dovrebbe essere un pochino più piacevole di ieri, oggi. Mamma mia. Oh, pensate che dal 22 di giugno sono state oltre 1700 le chiamate al numero del ministero istituito appositamente per chi si trova in difficoltà per via del caldo. Ecco, il numero è 1500 1500, e se avete delle difficoltà, io penso soprattutto alle persone anziane, quelle che insomma hanno meno possibilità magari anche di ripararsi dal freddo, ecco, i 1700 già hanno chiamato questo numero. Beh, attenzione, già sabato, già domani, dopodomani dovrebbero scendere a 21 i bollini rossi, che non sono pochi, non sono pochi.

0: addosso.
1: Se vedi, ma vedi che non tutto il male viene per nuocere? Beh, certo, sarebbe meglio andarci per altri motivi, perché ci interessa, perché ci piace, ma si registra un record di affluenza nelle biblioteche in questi giorni. Sì, beh, intanto perché sono climatizzate e poi ecco, si va lì in serenità, si riscopre anche il gusto di leggere, che è sempre bellissimo, soprattutto poi in estate, no? Quando devi rilassare la mente, un bel libro è fantastico. Biblioteca climatizzata, approfittiamone.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: The more you hear it, the more you feel it.

Non avete ancora pianificato le vacanze? Ma come, siete quelli dell'ultimo minuto? Beh, lo sono anch'io. Ma attenzione, magari siamo lì che stiamo aspettando quell'occasione particolare, il volo a prezzo stracciato, e poi arriviamo in aeroporto e scopriamo che, ad esempio, il trolley costa quasi come biglietto, il posto vicino al finestrino è un optional e anche stampare la carta d'imbarco sembra un lusso. Insomma, prima di cliccare su acquista, quando troviamo, sai, la stra occasione, è meglio leggere bene tutte le condizioni, perché il viaggio low cost può trasformarsi in una vacanza high cost. Questo vale anche per gli alberghi, per gli hotel. Arrivi lì, non hai assolutamente nulla, vuoi la colazione, ti costa più della notte o qualcosa del genere. Poi se uno si adatta bene, insomma, l'importante è essere bene attenti su quei piccoli costi, su quegli extra che potrebbero costare più della base.

Parliamo di animali, parliamo di animali perché ci sono queste nuove ricerche sul comportamento animale che ci raccontano una cosa curiosa. Sempre più studiosi ritengono che molti animali provino emozioni che sono molto più complesse di quello che immaginiamo. Cioè, per il fatto che loro non ridono, o almeno no, non ridono gli animali, no? Magari quando piangono, che ne so, un cane guaisce, riesce a farti capire che è triste, ma che sia proprio felice, scodinzo. Quello è il massimo. Ecco, in realtà sembra che gli animali provino gioia, curiosità, amicizia e perfino abbiano il senso dell'umorismo. Ecco, quindi quando il nostro cane ci guarda con quella faccia buffa o il gatto corre per casa alle 3 di notte come se stesse inseguendo fantasmi, forse non è impazzito, magari si sta sempre

0: domenica.
1: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
15: Sono le 15.

È già da qualche giorno che lo stiamo cercando, è il tormentone dell'estate. Qual è secondo voi? Continuate a messaggiarci, qualcuno mi dice quando torno al mio paese. Vabbè, anche può essere, ce ne sono tanti tormentoni anche in questa estate 2026. Attenzione, non sono soltanto le radio, una volta eravamo noi delle radio a decidere un po' quali erano i tormentoni dell'estate, le canzoni che si passavano di più, poi erano quelle che entravano in testa. Ma oggi a scegliere i tormentoni sono anche gli algoritmi. E così le piattaforme musicali vanno ad analizzare milioni di ascolti, capiscono quando una canzone viene riascoltata, condivisa, usata nei video social, e così riescono a prevedere quali brani potrebbero diventare virali. Insomma, una volta era la radio il passaparola, adesso c'è anche l'algoritmo che decide per noi.

Beh, allora ho voluto provare anch'io a chiedere all'algoritmo, dato che è lui uno dei responsabili dei tormentoni dell'estate. L'ho chiesto all'algoritmo di Gemini, quindi all'algoritmo di Google, qual è il tormentone dell'estate 2026, o meglio, quali sono i tormentoni dell'estate 2026. Allora, attenzione, terza posizione per La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Emischilla. Seconda posizione per Ossessione di Samurai J, caso discografico, perché questa canzone è uscita a inizio anno, ma sembra proprio che il tormentone dell'estate 2026 sia Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari, bravissimi, ma lì appena sotto, io l'avevo detto, a tallonare questo terzetto c'è anche Al Mio Paese di Serena Brancale, Levante e Delia.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

Sì, di cose strane ne stiamo leggendo parecchie, eh? Continuiamo a parlare di vacanze. Vacanze 2026. Allora c'è la vacanza, cioè ci sono agenzie turistiche che si stanno, ma veramente, cioè dicono stanno avendo un grandissimo successo con la vacanza del sonno. Allora, dimenticate le discoteche, le feste fino all'alba, sveglie alle 6 magari per visitare, al contrario, 10 musei in un giorno. Ecco, una delle nuove tendenze del turismo si chiama sleep tourism, cioè vacanze dedicate al riposo e al recupero del sonno, cosa che non possiamo fare a casa. Quindi ci sono questi hotel specializzati che offrono camere studiate per dormire meglio, quindi cuscini personalizzati, sai, il materasso dove stai benissimo, tutto assolutamente insonorizzato, non devi sentire nessun rumore, anzi programmi di rilassamento e attività pensate per ridurre lo stress e magari anche la musica nella stanza, quella che ti rilassa, la new age che ti fa assopire.

Io ringrazio gli scienziati perché in estate, ecco, riescono a fare le ricerche quelle più incredibili, quelle più fantasiose, quelle che durante l'anno probabilmente nessuno mai le finanzierebbe. Ecco, c'è stato questo gruppo, questo team di scienziati internazionale addirittura, che ha effettuato una ricerca sul comportamento dei viaggiatori durante le vacanze e hanno scoperto, sapete cosa? Che in molti hanno questa abitudine curiosa, quella di continuare a puntare la sveglia anche quando sono in ferie. Cioè, ma incredibile, abbiamo appena parlato, no, di chi invece durante le vacanze cerca di dormire. No, alcuni invece vogliono sfruttare al massimo la giornata, altri semplicemente hanno il pilota automatico, che dopo mesi di lavoro dove sono abituati a puntare la sveglia ad una certa ora, ecco, non mettere la sveglia a loro crea una certa ansia. Poi ci sono anche quelli che è una categoria particolare, quelli che mettono la sveglia alle 7 per andare in spiaggia presto, piazzare l'asciugamano in prima fila e poi passano due ore a lamentarsi perché sono stanchi. No, tra l'altro quegli asciugamani di quelli in prima fila, ecco, io li getterei tutti in piscina o tutti in mare.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: meglio di no.
1: E parliamo di cucina, è un argomento che interessa sempre tutti, no? la cucina d'estate, che poi d'estate c'è sta cosa, no, che hai il frigorifero pieno di tante cose ma alla fine non sai cosa mangiare, cosa prendere, o al contrario qualcuno ha il frigorifero che si svuota e quindi con poche cose si trova lì a dover decidere. Beh, una delle richieste principali che vengono fatte proprio all'intelligenza artificiale, alle diverse intelligenze artificiali, riguarda menù che si possono fare con quello che c'è rimasto a casa. Quindi tra le ma è utile, cioè ammetto, l'ho fatto pure io, ad esempio, che ne so, hai 3 pomodori, una mozzarella, qualche acciuga, poco altro, ma anche cose incredibili, cioè dici non possono mai essere abbinate tra di loro. Fai delle foto, pure scrivi: ho questo, cosa potrei fare? L'intelligenza artificiale ti dà dei buoni consigli, devo dire. Ma a me, insomma, io sono sempre rimasto soddisfatto. Cerco, resta un piccolo problema, l'intelligenza artificiale può inventare la ricetta perfetta, ma qualcuno ancora dovrà lavare i piatti, e su questo per ora nessun algoritmo ha trovato una soluzione.

Qualcuno mi diceva: guarda che stanno arrivando i robot che laveranno i piatti. Sì, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Poi c'è, vabbè, c'è la lavastoviglie, ma anche quella va caricata, scaricata. Sei noi pigri, queste cose non le amiamo. Siamo arrivati ai saluti anche per questo venerdì.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

lezione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada A1 Roma-Napoli, code per traffico intenso tra il nodo con l'A24 Roma-Teramo e il bivio per Valmontone verso Napoli. Rallentamenti poi tra Colleferro e Ferentino, sempre in direzione Napoli. Code anche sulla diramazione Roma-Sud, già a partire dal raccordo anulare e più avanti all'altezza di San Cesario. Andiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, rallentamenti per traffico intenso tra Ardeatina e diramazione Roma Sud. E ci spostiamo sul tratto urbano della 24 a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga, attiva chiusura del tratto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare in direzione opposta, code per traffico intenso a partire da Fiorentini. Informiamo poi che è chiusa la SP20 Piglio Arcinazzo a causa della caduta di un albero su carreggiata. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Info Mobilità, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 15:59.
0: UR.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo anche oggi per accompagnarvi in quello che è il nostro consueto viaggio di tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Allora, confessatemi una cosa: almeno una volta vi siete fermati a guardare un video di una cucina in miniatura, oppure di un microscopico hamburger, o di una casa delle bambole costruita nei minimi dettagli. Secondo me la maggior parte delle persone, almeno una volta nella vita, ripeto, l'ha fatto, e magari ci siete rimasti 10 minuti senza accorgervene. Sono dei contenuti che piacciono veramente tanto. C'è una questione psicologica ed è il primo argomento di oggi che trattiamo tra poco.

Negli ultimi tempi i social network, cari amici di The Mag, sono invasi da diversi contenuti, soprattutto dedicati agli oggetti in miniatura. Sono piccoli utensili funzionanti, oppure librerie grandi come una mano, o cucine perfettamente arredate, perfino piatti cucinati, ma in versione microscopica. Ci sono profili che vanno proprio bene perché fanno tutto questo, no? Tipo cucinano un hamburger così piccolo da poterlo dare ad una formica, per intenderci, con il microscopio. Quindi tu riesci a vedere la realizzazione di questo mini piccolo hamburger che poi viene dato ad una formica. E questi contenuti piacciono veramente tanto, ma perché? Secondo gli psicologi entrano in gioco diversi fattori. Il primo è il senso di controllo, cioè vedere un mondo minuscolo ci dà la sensazione di poterlo osservare completamente, come se fossimo Dio, ecco. Poi c'è la nostalgia, perché molti di questi oggetti ricordano i giochi che avevamo durante la nostra infanzia. Infine c'è l'effetto sorpresa. Il cervello ama tutto ciò che rompe le proporzioni abituali. Una torta grande, come una moneta o una macchina da cucire perfettamente funzionante in formato tascabile, attirano immediatamente l'attenzione.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more

Allora, faccio prima una missione di colpe. Anche io oggi, quando devo annotare qualcosa, tipo una notizia che ho ascoltato, qualcosa che ho visto, immediatamente prendo il telefonino e lo scrivo sulle note del telefono. Però ogni volta che scrivo qualcosa su un quaderno ho la sensazione di ricordarmelo molto meglio, anche se, ripeto, è una cosa che faccio veramente in rari momenti della mia vita. Però dovremmo tornare un po' tutti a farlo ogni tanto.

Ormai siamo sempre con uno smartphone in mano, un tablet, un computer, sono ovunque, no? Nella nostra quotidianità, e stanno prepotentemente prendendo tutto ciò che facciamo, no? Nel senso, se dobbiamo fare qualcosa, ormai l'utilizzo deve essere indirizzato dallo smartphone. Però c'è una cosa curiosa, proprio in questi ultimi mesi sta tornando di moda il block notice, un quaderno con appunto i fogli e l'utilizzo della penna per fare cosa? Per scrivere degli appunti. Il motivo non è nostalgia. Diversi studi hanno mostrato che scrivere a mano coinvolge il cervello in maniera diversa rispetto alla digitazione. Appunto, se noi dobbiamo andare a prendere degli appunti e lo facciamo dal telefono, è così tanto veloce, così tanto sbrigativo, che in realtà dopo 2 secondi ci siamo dimenticati addirittura quello che abbiamo scritto. Se invece dobbiamo prendere un foglio, prendere una penna, guardare la nostra calligrafia, scrivere tutto il resto, quella cosa che stiamo scrivendo resterà impressa dentro la nostra testa, non dico a vita, ma almeno per più di un minuto, no? Durerà di più. Ecco perché si sta tornando all'utilizzo dei block notice, soprattutto da parte degli studenti del mondo, ma è un trend che sta andando avanti e secondo me è giusto ogni tanto riprendere queste vecchie abitudini, non fa mai male.

0: on your radio.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese, le madonne nelle chiese quando torno al mio paese, con le luci sempre accese.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

Perché il profumo cambia durante la giornata è una nostra impressione, succede per davvero? Beh, la scienza dice che succede per davvero. I profumi in generale sono costruiti come se dovessero rappresentare una piccola orchestra, no? Le prime ad arrivare sono le cosiddette note di testa, quindi agrumi, erbe aromatiche, profumi freschi che percepiamo appena vaporizziamo la fragranza, che poi è quello che fa vendere tanti profumi, no? Il primo impatto che ti dà, wow, questo profumo è veramente molto buono, lo compro. Dopo qualche minuto entra in scena le note di cuore, che sono più morbide, sono più persistenti. Infine rimangono sulla pelle le note di fondo, che sono degli odori che un po' tutti noi amiamo, no? La vaniglia, il legno, perché tende anche a trattenere il profumo, ecco perché ci sono anche diversi prezzi tra un profumo e l'altro, grazie anche al legno che viene utilizzato, che lo tiene per più tempo sul nostro corpo. Ma c'è anche l'ambra, il muschio, che possono accompagnarci per molte ore. Ma non basta, perché la stessa fragranza cambia anche in base alle temperature, al tipo di pH, all'idratazione, perfino al periodo dell'anno. Ecco perché un profumo che noi adoriamo su un'altra persona può risultare completamente diverso su di noi. È un po' come, non lo so, una canzone, no? Suonata da musicisti diversi. Una cover band può essere bravissima, ma se poi ascolti la band originale di quel brano, ha tutto un altro sapore.

0: irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, ultimo giorno della nostra settimana lavorativa. Solito orario, solito posto, fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada A1 Roma-Napoli, code per traffico intenso tra il nodo con la 24 Roma-Teramo e il bivio per Valmontone verso Napoli, rallentamenti tra Colleferro e Ferentino sempre in direzione Napoli. E code anche sulla diramazione Roma-Sud già a partire dal raccordo anulare e più avanti all'altezza di San Cesario. Andiamo sul raccordo anulare dove in carreggiata esterna c'è un incidente che provoca code tra Via del Mare e Laurentina. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga, attiva chiusura del tratto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. Informiamo poi che è chiusa la SP20 Piglio Arcinazzo a causa della caduta di un albero su carreggiata, chiusa all'altezza dell'intersezione con la Sublacense. E cambiamo argomento per il trasporto pubblico. Per quanto riguarda la FL7 Roma-Napoli via Formia, informiamo che la circolazione ferroviaria è sospesa per la presenza di persone non autorizzate in prossimità della sede ferroviaria della stazione di Latina. I treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Roma-Napoli, dove troviamo code per traffico intenso tra il nodo con la 24 e il bivio per Valmontone verso Napoli, e più avanti code tra Colleferro e Ferentino. Code anche sulla diramazione Roma Sud, già a partire dal raccordo anulare e più avanti all'altezza di San Cesareo. Andiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, rimosso l'incidente, permangono code tra Via del Mare e Laurentina. Code anche in interna tra Nomentana e Tiburtina. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24, dove a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga attiva la chiusura del tratto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare in direzione opposta, code per traffico intenso a partire da Fiorentini. Informiamo poi che è chiusa la SP20 Piglio Arcinazzo a causa della caduta di un albero su carreggiata, chiusa all'altezza dell'intersezione con la Sublacenze. Infine code sulla Pontina tra Pomezia e via dei Rutuli verso Latina. E cambiamo argomento: per quanto riguarda la FL7 Roma-Napoli via Formia, informiamo che la circolazione ferroviaria è sospesa per presenza di persone non autorizzate in prossimità della sede ferroviaria della stazione di Latina. I treni subiranno quindi ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Un saluto a tutti, carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. È iniziata adesso, in questo istante. Un cordiale ciao, un abbraccio a tutti, buon ascolto sulle onde della musica. Iniziamo subito, immediatamente, con un bel brano di Annie Lennox.

Una straordinaria fusione tra sonorità pop occidentali e musica etnica del Nord Africa, grazie alla collaborazione con il cantante algerino Keb Mami, esponente di spicco del genere Rai. Ecco, bene, il brano famosissimo Desert Blues era il 2000, il sesto album di Sting.

La chitarra in questo brano è suonata dal suo storico compagno Jimmy Page, naturalmente Robert Plant, in questa bellissima Heaven Knows, un brano del 1988 contenuto nel suo quarto album famosissimo, che si chiama Now and Then, sulle onde della musica VRN Radio.

0: radio station.
1: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Era il 1984 e dopo 11 anni di separazione ritorna la celebre formazione Mark II, Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord, Ian Pace. Chiaramente stiamo parlando dei Deep Purple. Il brano che abbiamo ascoltato prima faceva parte del loro album Perfect Strangers.

0: Because you're
1: una straordinaria Jo Stone con chiaramente la voce, con grande Jeff Beck, I Put a Spell on You dal suo album del 2010, Emotion e Commotion, I Put a Spell on You, un brano del 1956 scritto da Screaming Jay Hawkins.

0: grande successo del 2023, Williams è un'altra cosa, non c'entra niente, Teddy Swims Lose Control, il brano che abbiamo ascoltato, posizione numero uno nella Billboard Hot 100 dall'album, suo album di Teddy Swims, I'm Tired, Everything But Therapy Part 1.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Il flashback con queste sonorità R&B, soul e disco vecchio stile, insomma questo brano dei Silk Sonic. In pratica poi Silk Sonic è un duo composto da Bruno Mars e Anderson .Paak, Smoking Out the Window, dall'album di debutto del 2021 An Average

0: radio station.
1: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

pubblicata originariamente come singolo nel 1982 di questa bellissima Pale Shelter dei Tears for Fears, fu poi introdotta nel 1983 nel loro album di debutto The Hurting. Siete sempre su VRN Radio.

fatto per diversi anni, dalla fine degli anni 80 a quelli l'inizio degli anni 90, questa Black Velvet di Alana Miles, un pezzo famosissimo, bellissimo, scalato chiaramente tutte le classifiche possibili e immaginabili. Adesso divento anche dislessico. Bene, allora, prima che succeda del tutto, vista l'ora, sulle onde della musica sta per terminare con un brano bellissimo, famosissimo, dei Prefab Sprout, Uptight, del 1985, dal loro album, il secondo album dei Prefab Sprout, Steve McQueen. Bene, e quindi vi saluto, vi do appuntamento come sempre domani, e oggi è mercoledì, domani, ma sicuramente voi ascolterete una bella trasmissione sempre sulla nostra musica, ripresa da qualche settimana fa, e quindi noi dal vivo ritorneremo, io e Antonio, sulle onde della musica, ritorniamo lunedì come sempre dal vivo, come oggi, domani e dopodomani, due podcast in omaggio, vai via così. E quindi bando alle ciance, vi saluto, buona serata, buon proseguimento d'ascolto su RN Radio, a domani, ciao.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Bellissima.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Roma-Napoli, ancora a code per traffico intenso tra la 24 e il Bivio per Valmontone verso Napoli e più avanti tra Colleferro e Ferentino. Code anche sulla diramazione Roma Sud all'altezza di San Cesareo. Andiamo sulla raccolta anulare in carreggiata esterna, code altezza Laurentina. Ci spostiamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a causa di lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga, attiva la chiusura del tratto tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. Informiamo poi che è chiusa la SP20 Piglio Arcinazzo a causa della caduta di un albero su carreggiata, è chiusa all'altezza dell'intersezione con la Sublacenze e infine code sulla Pontina tra Pomezia e Via dei Ruturi verso Latina. E cambiamo argomento, per quanto riguarda la FL7 Roma-Napoli via Formia informiamo che la circolazione ferroviaria è tornata regolare, i treni intercity e regionali hanno comunque registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti, i treni regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni, treno intercity con maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Ed è tutto da Federico Ascani da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
0: VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: WRN Radio.
5: Con gli occhi chiusi.

0: Me.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
15: Sono le 20 e un minuto.
16: WRN Radio.
17: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: salvaj, Cesare alla speranza, finché Cesare a mamma, Cesare alla tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pepita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Come riuscì Sherlock Holmes a sconfiggere definitivamente il perfido professor Moriarty? Semplice, mettendo in pratica le tecniche del Bartitsu, un'arte marziale molto in voga nella Londra dell'Ottocento. Si trattava di un metodo di autodifesa da strada che si basava sullo sbilanciamento dell'avversario e sulla manipolazione delle sue articolazioni per bloccarlo. Volete imparare il Bartitsu? C'è un manuale che con moltissime illustrazioni vi può aiutare. Edward Burton Wright, Bartitsu, l'arte marziale di Sherlock Holmes, edizioni mediterranee.
1: Da leggere.
2: La voce delle isole, di Andrea Crestale, Bertoni Editore. La storia di un viaggio dove il protagonista vuole comprendere e interpretare le coincidenze che incontra nelle isole greche, nelle storie prese o nei sogni fatti nel tempo. Sarà occasione dell'incontro con Laura che gli cambierà la vita. La voce delle isole è il mare che le unisce come metafore, movimento, voce, respiro ed emozioni. Una scrittura essenziale che lascia intuire e percepire, a volte suggerire solo sfiorando i sentimenti e l'intimità dei due protagonisti che imparano così a conoscersi.
1: Da leggere.
3: La Lady di Hatfield, di Federica Martina Sampo, Bookrod Editore. È un romanzo ambientato nell'Inghilterra vittoriana ed è soprattutto una storia d'amore, narrata dal punto di vista di entrambi i protagonisti. Catherine, ereditiera abilissima negli affari e disillusa in amore, e Maximilian, affascinante marchese che ha attraversato l'oceano per trovare se stesso. Ma è anche una storia di forza femminile e di riscatto, un umilissimo omaggio a Jane Austen che insegna che a volte per essere felici basta accettare se stessi e conoscere davvero chi abbiamo vicino.
1: Da leggere.
4: Libera e Monella fai la snob con le capitali del mondo. Questo è un estratto dal libro di Laura Pastore, Liberi pensieri, una raccolta di haiku insoliti. Attraverso questi haiku, l'autrice ha voluto raccontare Roma dal suo punto di vista, le emozioni che suscita, la sua bellezza, i suoi dialetti. Edito dalla Prospettiva Editrice. Siete curiosi? E allora non vi resta che Liberi pensieri per tutti.
5: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: VRN Radio.
8: VRN Golden Eats.

0: Golden Eats.
1: Yeah. 2017.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it. WRN Radio.
2: 2024.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: Hear it, the more you feel it.
4: Shut up. Shut the fuck up. 2016.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Che stai facendo?
15: Niente.
14: Come niente? Ti stai facendo una canna?
15: Beh?
14: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
15: Sì, e te che ne sai?
14: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
16: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
14: Butta via la droga, non la vita.
17: Sono le 21 e 59 minuti.
18: VRN Radio.
19: Mila

0: Dance 2017.
1: Provo a dimenticare scelte che fanno male, abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN Radio
4: 2024.

0: only there.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

0: Beats.
1: La 2023.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22. O su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
14: Sono le 22:59.
0: VRN Radio.

0: Golden, Golden Hits.
1: Hits 2014.

0: Golden Hits.
1: Golden Hits 2006.

sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Firenze.
1: Firenze 2018.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
7: VRN Radio. Bellissima.
8: Your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
14: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
15: È mezzanotte e un minuto.
16: URL Radio.
17: Web Radio Network Night. La notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
4: Web Radio Network Night, la

0: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Ben ritrovati amici al Comedy Radio Show, ciao a tutti, felicissima di questo best of della settimana, ciao Ceci.
1: Ciao Alessandra, siamo arrivati già a sabato.
0: Ce l'abbiamo fatta, hai visto? Incredibile. Sì. È volata. Tra l'altro è stato difficilissimo questo sabato, lo è sempre, ma questo sabato è stato difficile scegliere, diciamo, i momenti salienti, perché ce ne sono stati tanti in realtà, molto curiosi da voler riproporre, però alla fine ci siamo decise, ok? E allora tra poco inizierà la nostra puntata parlando di, siccome abbiamo anche introdotto delle rubriche nuove, una di queste è Strano ma Vero Natural Edition, quindi cose assurde dal mondo animale. Abbiamo scoperto che le capre hanno, diciamo,
1: un
0: dei dialetti,
1: un proprio linguaggio,
0: esatto,
1: a seconda del posto dove crescono.
0: Rimanete qui al Comedy Radio Show. Il sole spacca.

0: Comincia ufficialmente la puntata di oggi. Siamo nei primi giorni di agosto e comincia anche la settimana del Comedy Radio Show con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono o che realmente esistono dal mondo animale quest'oggi. Quindi Natural Edition, vi parlerò di capre e di accenti.
1: Bene.
0: Gli studi hanno mostrato che le capre sviluppano una sorta di accento nel loro belato a seconda del gruppo sociale e della zona in cui vivono.
1: Quindi molto interessante questo.
0: Tipo una capra di Palermo dice tipo così, no? Invece una capra di Milano fa secondo me, non lo so, adesso andiamo a capire. Comunque i ricercatori hanno osservato che le capre cresciute insieme tendono a emettere suoni più simili tra loro rispetto alle capre appartenenti ad altri gruppi. Cioè è proprio una cosa naturale, un istinto naturale. E non si tratta di un accento come quello romano, milanese, io adesso prima scherzavo, ecco. Però sono variazioni nel tono, nel ritmo e nelle caratteristiche dei richiami vocali che fanno la differenza. Ma da che mondo è mondo, da che la natura esiste, il linguaggio prima delle parole era fatto di suoni. E quindi in realtà a me questa cosa non mi stupisce, non so perché proprio le capre, però in effetti come dire, è un fenomeno simile a quello osservato in alcuni uccelli, cetacei, persino in altri mammiferi sociali, non lo fanno solo le capre. In pratica una capra che cresce in un allevamento in una certa regione può parlare in modo leggermente diverso da una capra cresciuta da un'altra parte, perché proprio impara e adatta i propri versi al gruppo con cui vive.
1: Sai che cosa mi incuriosisce, Alessandra? Anche quando, non so, ad esempio, come si dice qui in Italia il verso del cane?
0: Il verso del cane, l'abbaio.
1: Ma come fai tu? Bau.
0: Bau oppure wuff wuff.
1: Invece in Spagna, wow wow.
0: Ah, vedi?
1: Quindi anche lì dipende che da una parte all'altra del mondo.
0: C'è un'altra cosa degli spagnoli, sì? Dimmi se è vero, nello scrivere ha ha ha ha nei messaggi, voi scrivete ya ya ya con la J.
1: Esatto.
0: E noi lo leggiamo ya ya ya ya ya, ma non è così.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque il linguaggio è sempre molto affascinante, che sia animale, che sia umano, proprio il linguaggio è qualcosa, secondo me, di profondamente radicato nel tempo, che cambia nel tempo e che dice molto su di noi, che non smetterà mai di affascinarci.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: Quest'oggi, dopo aver scoperto che le capre hanno i loro dialetti, no scherzo, però comunque la scienza dice che le capre, come altri animali, hanno il loro modo di belare anche in base alla zona dove stanno, le capre con cui crescono e vivono, insomma si parlava di linguaggio. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Martina ci dice: quindi esistono capre con l'accento romano, napoletano e milanese? Adesso bisogna di sentirle tutte. Ovviamente no, ma scherzavamo, però io ho detto che la capra di Palermo fa menchia.
1: Quanto sei brava.
0: Oppure la capra spagnola come potrebbe fare?
1: Benga.
0: Oppure potrebbe fare... oddio, non mi viene in mente una parola spagnola. No, non sai, questa è roba tua, io non ce la posso fare. Vabbè, mi verrà in mente. Davide invece dice: pensavo di aver sentito tutto nella vita, invece oggi scopro che anche le capre hanno il dialetto. Davide, siamo in due. Federica, concludiamo con lei, che ci scrive: immaginate una riunione tra capre di regioni diverse che non si capiscono tra loro. Fantastico, siete fantastici voi, grazie dei vostri messaggi.
1: Comunque, secondo me, una capra spagnola direbbe: bellotti.
0: Vedi, ne abbiamo trovata. Le buone.

0: best too.
1: E tra le tante cose curiose di questa settimana, il nostro best of oggi vi propone nuovamente, e io so che non aspettavate altro, le fisse dei VIP che ricercato la nostra Cecilia.
2: Mamma mia, sono proprio assurdi.
1: Sì, sì, sono rimasta un po' stupita da Lady Gaga, ma per scoprire che cosa
2: la
1: fa.
2: Gaga.
1: La Gaga per i corridoi. Tocca rimanere qui per scoprire insieme a noi che cosa fa Lady Gaga.
2: Qualcosa da brividi.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.

0: Niente, oggi è andata così, spiriti maligni, fobie, cose che ci fanno paura e strane fisse dei VIP. Sentiamo un po', sono curiosa, se sì.
1: Partiamo da Johnny Depp, che colleziona bambole Barbie, comprese edizioni limitate di grandi pop star.
0: Ma veramente?
1: E pensa che ci gioca per scacciare lo stress e testare le voci dei suoi personaggi.
0: Beh, che è un po' matto Johnny Depp, lo sapevamo. No, delle Barbie non lo sapevo.
1: Molto particolare.
0: Bravo,
1: visto?
0: Complimenti.
1: Invece Lady Gaga ha una fobia immensa per gli spiriti maligni. Ha speso migliaia di dollari, per un rilevatore di campi elettromagnetici proprio personale, per bonificare le stanze d'albergo prima di dormirci.
0: Pensa a te, cioè fa la bonifica prima del bello. In effetti, comunque deve essere brutto, io un po' ci credo agli spiriti.
1: Io pure.
0: Secondo me comunque qualcosa Lady Gaga deve aver visto.
1: Ha visto lungo. David Beckham soffre di un disturbo ossessivo compulsivo per l'ordine simmetrico.
0: Wow.
1: Nel suo frigo tutto deve essere accoppiato per numero pari. Se ci sono tre lattine ne butta una per fare scopa.
0: Comprare un'altra, no? Oppure quella, cioè, perché la devi buttare? Sì, anch'io sono un po' ossessiva compulsiva, però non fino a questo punto.
1: Invece Angelina Jolie, fin da bambina colleziona coltelli e lame dal sapore dark, una passione che mantiene ancora oggi.
0: Tomb Raider.
1: Sì,
0: alla fine.
1: Invece Tom Cruise ha la rigida pretesa, inserita proprio nei contratti di alcuni suoi film, che i membri del set non lo guardino direttamente negli occhi mentre lavora.
0: No, vabbè, ma Tom Cruise è un altro che si butta dai palazzi. Tu lo sai che Tom Cruise non ha controfigura?
1: Sì, lo so.
0: È matto.
1: Vabbè. Finiamo con Katy Perry, che dice che insomma lei è ossessionata dall'igiene orale al punto da viaggiare con 20 spazzolini diversi e lavarsi i denti fino a 6 volte al giorno.
0: Oh, però Katy Perry, che sorriso abbagliante che ha, in effetti.
1: Tocca mettersi gli occhiali da sole. Odio.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
3: È 1:59.
4: VRN Radio.
5: The Calming Radio Show.